loro appena uscito nel ritmo muscolare si con l'el dottor D'Angelo con Maria Bovera via rinnovando son rinnovando la cosa e di Claudio la papai Darwin la Fabrizio Ludo Pumba Maroc la Carla Reni Borna Reneveria Tidi de mai calen la bigisma Ron Zé Jovan Barnova Neco Vialej Nenê do Fum Renova Pavé Bilur Cristina Zé Carrinho André Tandi Dessi Bil Gracidinei A todos estes alvinos maravilhosos programa Danilo da Vida, milionário José Rico, valeu, Matheus.